in questa gamma 4 si potrebbe farsi un po' sottolineare per la presa grazie a noi ciao guardate. Você enxerga com qualidade.